0: solo reales hits 70. Reloj. Este fue un programa producido por Víctor Barría Dadal, Osorno, Chile.
1: I love 70s. Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono appiccicchiata. Che idea.
2: Vale idea. Vedi che lei non ci sta.
1: Che idea.
2: Vale idea.